0: Bio ovo Dima Bilan i pesma Believe. A sada opet još jedna pesma koja će da se ubaci, a nije pobedila, ali svakako je bila i tekako omiljena i popularna. To je pesma Due Vite. Slušat ćemo Marka Menjonija. Mnogi su navijali za njega mnogo na pesmi Eurovizije 2023. Na kraju je osvojio četvrto mesto, ali pesma je zaista doživela veliki uspeh i naravno bila je prva na italijanskoj top listi singlova. Ovo je Marko Menjoni i pesma Due Vite. Pričamo o 2023.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.